0: canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A solo e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Alberto Berri, o palloncino.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Nunzio Gallo, suon a mare chiaro.

0: che sfizie de vasà. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
3: Claudio Villa. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Silvana Martino. Preferisco il 900.

1900. E tutte i giorni mangiano tu se cazzo. Tu vestita è scollacciata, sta spaccata non mi va. O russette, sigaretti, calzoni alla maschietta, niente che

lei sta con me, la mette in quella a te. Da pavista non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma anche che

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, a francese.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Mario Abate.
2: Dicite in cielo voi.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Cecerinella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Franco Ricci, Carmela.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fausto Cigliano.
2: Paese mio,

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 3 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Vittorio De Sica. Venite a Chiatamona.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Nunzio Gallo, Anamanera.

0: Andrea Mario. Uvaž.
1: Agenda kamma bene sentinella, non da strascia da mattina sera, ma chi striscia per trecce rovella, ma come faccia cade sta morera, e invece voglio bene una figliola, che sta in tua scena.

dice la signora mia, a sto quarto piano non ci ha mai. Io vado, dice, quanto certo zio, in una terra c'è sta buona assaia, e intanto la figlia che la bella sina può stare con l'ora quando sono marita.

0: Anna katsu kyllä viimeistä, raava raava raavi, raavis päijänä
1: Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei che hanno ragione. Papà, che tuo nipote titolato, dice, e andava a fornì, che stupasone. Ma i pezzi che avono due occhi brillanti, c'è una cavallo pure, durignante. No, tu lasci tutto e fasci, e una regge, e la meglio regge, il suo signore, tu vado in mastrascio. E sì signora, ama ben baglia seggio.
0: Quando fatto quella figlia, è una vera meraviglia, capisci bagliando da là.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mario Abbate, Ma la femmina.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella e Spingolo Francese.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana te voglio ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 4. In punto.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Torna a Sorrento.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nilla Pizzi, Anna McCora.

0: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurora Giglio. Fresca fresca.

0: Che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mor, sono fresca in te a porre.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Lina Sastri, Povero Cor.

Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Fausto Cigliano. Che m'è imbarata a fa'.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamano Cialì. Sono un idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, parente, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendete le chiese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed

Senti paletti sonetti, e può bene sparire piaschetti, poppetti, capretti, calletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha tort, mi comporto, che le gente mi dicono così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe essere lì, chi mi critica niente mi fa e sta

la vita del grande di me, io mazzo alle tre. E se vado da qui fino e lì, io voi dec sì. Voi m'arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma zitta ma in zitta per pista, fallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non a tort, mi comporto, che le gelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe capire, chi mi critica niente mi fa e sapete perché.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciv.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Luciano Tajoli, Wayun.

pure un braccio di mamma, non fa scemo picceri, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Tullio Pane, serenata assurienta.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Giacomo Rondinella. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Pusillaga di Rus.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Abbate.
2: Viena manzuonna.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentite a me,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Vittorio De Sica, Suspiran.
2: La fanastelle foglia rampicante, la puntiglioso curvo s'astrinta, e un sospiro mio cava s'infronte.

la lacrima caduta e pentimente, e la fucella in due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira e dice vieni a ca, che papà pace.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nina Landi, Barcador.

0: kellalla, kellalla, kellalla.
1: Rosetta Pampanini, Coran.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Franco Ricci.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Maria Nazionale, resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, quinta volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Domenico Attanasio. Fa.

0: una sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia miagola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicer fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della Bastiglia, sientami.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Tullio Pane, voce notte.

Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Maria Paris.
2: O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giacomo Rondinella. Statta vicino a me,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Dalla giornata di giovedì l'anticiclone subtropicale comincia a rinforzare sull'Europa occidentale, dove porterà una lunga fase di tempo stabile con temperature in aumento, via via si porteranno ben sopra le medie del periodo. Interesserà anche l'Italia, già giovedì tempo stabile asciutto al nord, ben soleggiato, mentre al sud ancora un po' di variabilità legata alla presenza di correnti da nord, infiltrazione di aria più fresca con venti un po' più sostenuti sull'Adriatico, sullo Ionio, porteranno degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica centro-meridionale con qualche breve acquazzone temporale soprattutto in Calabria. Le temperature già toccheranno valori fino a 26-27 gradi nelle massime al nord, un po' più contenute sul versante adriatico e al sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Gabriele Vanorio. Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, 4.4 Richter la magnitudo. L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 3 km. Condanna unanime contro Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. All'attacco anche le opposizioni, la leader PD Schlein.
3: I crimini di Netanyahu del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
2: Il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale playoff di Serie B. Al Barbera i rosarero sconfitti 3-0 all'andata si sono imposti 2-0. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
5: Nuccia Bongiovanni. Bambina.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Abate, Reginella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Itu vorria va sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Isa Landi, Lugitel da fantasia.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mariangela D'Abraccio, su

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enrico Caruso. Tu che non chiagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono in corso le verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, lo afferma la Protezione Civile dopo la forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei. 4.4 Richter, la magnitudo registrata, l'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, stop precauzionale per le linee ferroviarie Caumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. A Milano la notte scorsa un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è poi costituito. Gli attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori per 6 di loro che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi e molestie, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League, quinta volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, nella finale ad Istanbul, Friburgo travolto 3-0. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Silenzio cantatore.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gabriele Vanorio, Coro Signor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Arigliano, a tazzi caffè.

0: Bromotele visionato di TB bicarbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, piglia da una pastiglia, sienta a me.
1: Gloria Christian. Sarra chissà.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di stamane nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele sulle barche della flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile lo spread a quota 74, petrolio sopra i $106 al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
4: Nuova compagnia Canto Popolare. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Ria Rosa, cor arrampicante.

desiderio va se dammi quella una fidata. Sposammi tua marì, ma gatto me, se vuole te va con fietta tutta brava la strada. Un'armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo luce a turno e fa una festa, amici in quella sera brillante, torna

rozgondinarie base, ma mi scedono sti rose, scusami se

E Maria essendo annerute lì in le braccia mi è caduta, ma passate malavita sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapere, non sa stanotte.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Maria Paris. Canzoncella per forastiera.

Ma diceva l'americana, là tu iorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

casa gli ha di Forastiera prima volta, era a Napoli per capriccio, da Navarro corso un bacio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, sì, come zucchero.
2: Sofia Loren, felicità.

0: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
1: Ha già fatto buon augurio.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Enrico Caruso. I ma ricorde Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Massimo Ranieri con la Senza Mamma.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Vera Nandi, so chiacchier.
2: Ma su poche niente, la voce è fatta brutta e poverella. So chiacchiere, ma sei più bella in Napoli, c'è stanno giù.

automobile ti sto dicendo a noi che va via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso Pannamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

sfonò la band. «Oh, suona mia!»

da passar um século pra pastos cusaricia. Ma stai portando un suocolo con grande abilità ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marì, io sono ridotta alla metà, da cammina sienta a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, stupato.

zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, che bello.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Mario Tunolo, Settembre con me.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mariangela D'Abraccio, tu sei una cosa grande.

la bandiera è stata chiesta via. A tu la stai bene nella mia. E ci perdetta meglio libertà. Tu ne senza nessuno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
3: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
2: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
5: Gigi Di Giacomo.

che è bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mauro De Gregorio, Anime Core.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Paris, mandulinate Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Tu te romana ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, in una pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe e crespecine, una pette musulina, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, in una sputarola, una gonna la bagna, nu lava di vestagna, Maria andò, Maria. Tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, ma mia roba a mano a te era una

0: Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciare. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglio tanti chiacchiere, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demane, due ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susa mille, 6 mattera fanil, 60 capitun, una cascia macarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili di farotta, 2 scatole di biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte, non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa morire accita ti a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, lo quasi santo un maso, toi corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scuvette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francesi, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nucatunette e sete, sguardata nanzi a rete, una paglia, un cerotto, su bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba in mano a me, non la voglio chiudere.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'anticiclone subtropicale comincia a rinforzare sull'Europa occidentale, dove porterà una lunga fase di tempo stabile con temperature in aumento, via via si porteranno ben sopra le medie del periodo. Interesserà anche l'Italia, già giovedì tempo stabile asciutto al nord, ben soleggiato, mentre al sud ancora un po' di variabilità legata alla presenza di correnti da nord, infiltrazione di aria più fresca con venti un po' più sostenuti sull'Adriatico, sullo Ionio, porteranno degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica centro-meridionale con qualche breve acquazzone temporale soprattutto in Calabria. Le temperature già toccheranno valori fino a 26-27 gradi nelle massime al nord, un po' più contenute sul versante adriatico e al sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
4: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

la rotella tanto che ha dovuto, però non te ne sangue in te vena, e ti che è lunga con mano zacchina, ma Carmenello

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

Dacă truană n-a ca șapărță, i-am divinată până fache. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, può forse la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta Rosina mia. Non ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è recapillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforza su Rolladin da te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemic, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la mente.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Maria non durnassa, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Mena Steffen, Reginella.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
3: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
2: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito da gli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Teddy Reno, mala femmina.
5: Bella figura hai fatto.
6: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina, te voglio bene.

facendo amore con San Bese concettine, mai non passa la mattina che non ci m'appiccica. Concettine e sartulella, vagamo di fantasia, e perciò che mezza via

stamattina, per una veste di seta fina, che per forza va portà. L'han duppato un signore, dopo poco un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

Mario Pasquariello, coro forastiero.

in America, voglio conosci più povero cuore. Oggi è un burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi chiede, signori,

e corro via caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Possiù, chi sta a posillaga? Possiù, chi sta a posillaga? O pura stiera zitta di parola. Ti ricordo che le strade, tu facciatelo su un quando coppia innamorata, fino a tardi.

0: zafanotto Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un goppo l'ombra, stai un goppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Di bellezza sta città.
0: Oh, eccellenza, voglio ogni signori.

Ringa. Ah, che bellezza mattina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola sola. Una persona si consola, così verso che sono assunto, si guadagna la salute. Che piacere, che calere, come bella respirare l'aria dolce del mio mare.

la casa, caccia mi se vendi tre ventilatori, se mi viene a fammore, e lo dico ti assa, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così pensa che sono assurdo. Ti guadagna la salute. Che piacere, che godere.

nella stanza da dormire, fatemi solo gli azzi, scoppiate, guagnate, come addorsa gli accusse, come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sono a tutti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
2: Mara del Rio. Sarà, chissà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Chi se non scorda più?
2: Chi se ne scorda più è della sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, corre che brucia più

da notte scura che giammai, e tu venisse e ho cuore da tramai, perché triem dici se penso guai, che a me succede si me lo sarrai.

scorrette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimento, e pure cuio le date al lutenente, ma non ben porto a donne come viene.

accavato, senza nave di agua. Tu femmina capotica, si sciupa e non t'arrenna, ma che può, ma che pretenna, capace non può. Indagati

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
3: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
2: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Fonò la band. I Spingle francese.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Maria Paris. Cor bersagliere.

un candelillo non sogna e niente lotta quando sei sposata a chi lontana te sospira e piange chi stai lontano tu dal luogo suoi fin la pensiera vanna si ammazzia notte e giorno di

David Cirillo fu fatta carezza, grezza cerca di salvarti cura, da ogni malattia e pavietta, guarda notte pure di scura, vai su venuchiella coi compagni, vai a filo nascosto.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giulietta Sacco.
2: A tazza
1: e caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro Amato, u sciobre rifimmana.

ospita, o coro mio è nobile e a tutta ci aiuta, in un son gamma proprio e vanan famità. Amici, è meglio che lo sapete che la che facite, facite, che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano la casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata, appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va, ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice, mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormiente, mi farà strega e benevinta. Nata fuori c'è mia, sempre a denaro, bus. Spenna tutte le giorni e le piace il lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, il musso, mi pare un puparuolo verde e russo. A nata fuori è la mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse e dicesse acceresse. Voi ho deciso, ma non ho facito. A parola non ha mandato. Io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e corrida. E femmina, so con magalomita. E mo, sentite, sentite.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alfredo Napoletano, Cor Signor.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Canto dei Sanfediste.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Achille Togliani. O mare emergellino.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, corriete ne, picciarinello, o sposi a sposa, con

0: gioiello fu frate su, qualunque aneppata piantata te, sta faccia bella, mi se lanzone, spasa per l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse, per fava santa.
1: Sente!
0: Quando morì.

quello, ninna picciusa, un faccia due fravole, guli e mamma, gnora vavella, curocchio fuso, cantavo cannala, michelamma, notte silenzio, lieta sincera, de braccia stregnarma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Il dispiegamento all'indomani dell'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raul Castro è in una fase in cui Trump aumenta il pressing su Cuba per rovesciarne il regime. La violazione sugli attivisti della flottiglia: siamo stati picchiati selvaggiamente. A raccontarlo il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Carotenuto, rientrati in Italia. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà l'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria. Il terremoto ai Campi Flegrei, il sisma di magnitudo 4.4, ha avuto epicentro tra Pozzuoli e Baccoli, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei play-off di Serie B. Rosanero, sconfitti 3-0 l'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire però a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andate il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio il ritorno in Brianza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
4: Giacomo Rondinella, 4 maggio.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Coppia Voccia e Nati El Sci. Azitem Cutignos.

¡Córtale!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Emilio Pericoli,

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Titta Ruffo. Suon e fantasia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, soprusi e violenze sugli attivisti della flottiglia, picchiati selvaggiamente. La drammatica testimonianza del deputato 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani. Il ministro Tajani intanto ha chiesto formalmente all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato una portaerei nei Caraibi. Il dispiegamento dopo l'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente Raul Castro e le crescenti minacce di Trump per il controllo di Cuba e il rovesciamento del regime. Nuova visita della premier Meloni a Niscemi, tornata per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi. Tennis, prosegue il momento d'oro di Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese, nell'ultimo turno delle qualificazioni al Roland Garros, batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
4: Mario Merola. Arretirata.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Fonola Band. Cor ingrate.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giulietta Sacco, campagnola vesuviana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Marcello Colasurdo. Papanella.

vive sentimento. Una coppia innamorata, una certora, sapeva a Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano, o marga spattiva chiaro chiaro, mentre descogliore

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Valeria Esposito. Passione.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: 마리언니.
1: 마리언니.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 17. In punto.
3: Canzoni Napoletane. Notizie.
4: Bentrovati, soprusi e violenze sugli attivisti della flottiglia, picchiati selvaggiamente, la drammatica testimonianza del deputato 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani. Il ministro Tajani intanto ha chiesto formalmente all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Tensione ai massimi a L'Avana, Washington ha schierato una portaerei nei Caraibi. Il dispiegamento dopo l'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente Raul Castro e le crescenti minacce di Trump per il controllo di Cuba e il rovesciamento del regime. Nuova visita della premier Meloni a Niscemi, tornata per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi. Tennis, prosegue il momento d'oro di Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese, nell'ultimo turno delle qualificazioni al Roland Garros, batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. È tutto, a più tardi.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Nicola Rigliano. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta. Un dup.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Fonola Band. Mare chiaro.

0: dovrimmo all'urgo, ma sarrai bambè.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Na voce, na chitarra e o pochi luna.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. Dici t'in cello vuia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, sono arrivati a Istanbul tutti i partecipanti della missione flottiglia, inclusi tutti i cittadini italiani a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Complessivamente erano 430 attivisti, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Carotenuto, già arrivati a Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia intelligence russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, sotto il controllo di Mosca. Distrutto un sistema di difesa aerea, a renderlo noto su X il presidente ucraino Zelensky. Tennis, sarà il francese Clément Tabour l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Darderi, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska. Una buona serata ad Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
4: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian, apru testa.

malo gran signora, un malo gran signora. Gambai tandan America, gambai tandan America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curantire, la murata da città, o sull'ente, o puttire. Signori!

0: Gaglio mora sulle platiere.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Giulia De Palma, stami San Giusto.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima napoletana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Polla Chanel.

poi navigamma sta pappadella. E tamba sì, ma balla pure sta lucianella. Piovere tutte tante, sono cagnata, ma so

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini, Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Luciano Taglioli, Vierna.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Vittorio Parisi, Serenata sorriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Fernando De Lucia e Carlo Saba, U Sola Mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Bruno Venturini. Si menavolo, paisa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, sono arrivati in Turchia. Tutti gli attivisti della missione flottiglia diretta a Gaza è fermata in acque internazionali. Sanzioni contro Ben-Gvir, chiede a Bruxelles il vice premier Tajani. Già rientrati a Roma il parlamentare dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani.
3: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, hanno preso botte, come no?
2: 100 soldati russi tra morti e feriti nel raid ucraino nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato Zelensky su X. Le forze ucraine rivendicano di aver colpito il quartier generale dei servizi segreti russi. Con il terremoto di magnitudo 4.4 all'alba di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, epicentro tra Pozzuoli e Bacoli, lesionati alcuni edifici. Oggi le scuole sono rimaste chiuse in diversi comuni. Tennis, sarà il francese Clément Tabour, l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
6: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah,

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Rimonta l'anticiclone subtropicale sulla nostra penisola già questo giovedì, tempo asciutto ed assolato per lo più, fatta eccezione per disturbi possibili limitatamente all'Appennino centro-meridionale, considerevole rialzo termico soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Anche domani sarà una giornata dai connotati estivi, tanto sole da nord a sud su Sardegna e Sicilia, si farà eccezione per un po' di nubi marittime inizio giornata ma in graduale diradamento, temperature massime più elevate sulla Valpadana e sulle regioni centrali tirreniche prossime anche ai 28-29 gradi, un caldo in ulteriore accentuazione, mentre su parte del sud e sul medio-basso versante adriatico per venti settentrionali le temperature saranno un po' più contenute, non oltre i 24-25 gradi. Ulteriori dettagli sulla nostra nuova app Trevi Meteo.
3: Dino Giacca, nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Renato Carosone. A sonnambula.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

tanta voglia bene, tanta, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, o poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato si accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata.

serio poche lune. È come dolce che sta serenata, a bocca tua s'accosta più vicina, e tutta strigna a me più appassionata.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
2: Fred Bongusto. Resta con me,

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello vuia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Bruno Venturini. L'altro sole.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Pino Mauro, Lusingama.

0: Nino Taranto, Dui Paravis.
1: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e Paravis gli etterà suonà. Dopo tu sambi a rapita, ma volimmo divertì, si di Napoli e trasito, e facile.

vera, paravisa sa cantaia. E tutti santi e te la sentì, sto repertorio non forneva mai. Carmelo, solo mia, Maria, Maria.

0: Macinullah.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Stefano Ferruzzi Orchestra, Parola Innocente.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

cuore a pompa, mai nessuno ha giurato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Peppino di Capri. Ma la femmina.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Pasquale Amato torna su Rient.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà,

nemmeno saiette, tu sai a do. A do, sto cuore ingrato e chiù dispietto,

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere.

0: to see.
1: Bella bambro garmo bo pa bo pa se fatica e

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi da buffet. Tu Simone che friago, non volete pescare la bu, a rumbene che la roba fai.
1: Un matando a viranizza, da scina schitta schizza, fino a panna non scavo.
0: Che si a rumbere scugnizza.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
4: Carlo Missaglia. Paese mio.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella o Sarracina.

Sarracina, oh Sarracina, bello aglione, oh Sarracina, oh Sarracina, tutte femmine fa su spazio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mirna Doris. Bucce d'amore.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

negligia rofosfada bromotela visionata di ditibica abbonata borodaca semelina cataplasma semolina una gustata ferendina mortadella di panino con un mezzo litro di vino un caffè con caffeina grammi 00.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 23. In punto.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Maria Marì.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vo sapere?

0: facemmo l'arte da mattina sera, so singere tu bo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia viento, o viento scioscia te ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedite che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scusa e fingi denne, io te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vengo addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi ho dico, cassa.

0: Tutte belle sia più bella, ma perché si passarella?
1: Tu si pacco e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando a Navarra, non mangiamo che vuol fa'. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuva sille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, casino vuori e sta presso.
0: Diamo un gelle bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Luigi Infantino. Dici tancella buia.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto, Miss, mia cara Miss.

a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose:

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. È mezzanotte e due minuti. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Roberto Murolo. Mare Verde.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Francesco Albanese. Napoli canumor.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gabriella Ferri, tuo fa l'americano.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. O Marenariel.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Beniamino Gigli, o solo mia.

casa sente questa città. Nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si bene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, chi lo offre una denata lo offre a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, so già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto un amico mi chiama e fermo.

qui chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Qui mi è venuta una smania ardente te vasare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. È l'una e due minuti.
1: Roberto Murolo. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gabriella Ferri, Tammurriata Nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Gott. Aber dann ist
1: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Beniamino Gigli, Carmela.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Miranda Martino, Nammurate di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so singere e tu po' ta bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei o prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina, a Giaga

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 2:01.
1: Sergio Bruni. Tarantella Luciana.